signore e signor, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, e vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori.

0: You're amazing.
1: Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove.